O rompe un mezzo in via, per vedermi a soli in questo luogo bramo parlar. Col più rimessa spirito, vuole padre lusingar, perché già viene, no!

0: coglioni d'accenti!
1: Allora, resta! Figlia d'Oronte, tu non sei! Sol devi la vita a me, perché te solo avanzo di tua regal famiglia. Mi osservai del furor dei vincitori, di stabilirmi in questo trono,

lasciar libero e corso ai primi moti dell'ira, impaziente core, il violento ardore tace anche un poco nel mio seno, e attendo la tempesta.

notte. Tu solo fida e armata scorta fonde con floridante, ove l'aspetto è mira, mi troverete pronta a quel segreto varco, dove comprata della mia guardia

c'è il porto, quale di me so suono, qual te presca te chiode. Forse che ascolto qualche moto, di resta amor nel buio, alla

0: sorte. Aperto trovo latito primo. Amor mai là.
1: Farmelo sentire più presto.
0: E senza forza.

0: alto dorme, a che star lavata sì. Le lusinghe, le promesse s'usino a primo, e poi la forza, quando vinto è nemico, a buoni patti ei viene. Ma non la trovo. Elmira! Mion risponde. Elmira! Aperteran le porte, a chi fuggita la temo già. Corrassi a far.
1: Corresto, amore, dai!
0: Soccorso, aiuto, tradito io sono!
1: Invece, lascia prima la vita!
0: Guardie, lumi!
1: Passa nel corpo!
0: Guardie affrettate! Nubi, passa il cuore, ingrata e via! E tu, vile schiavo, getta quel brando e alle catene e alla spramorte ti prepara! Dimmi chi sei, perché mi

0: tu pagherai col tuo morir la pena.
1: Regio sangue anch'io batto.
0: Infame Moro, taci, evacua il mastino alla catena.

Elisa tu sei, quel felice io sono, il solo avanzo sventurato della cara ai persian stirpe regali. Se tu sapessi quanto viva in petto sia verso te de sudditi la fede, non ti daresti, infelice, il nome

0: Perché sugli occhi miei l'anima altera spirò l'audace moro.
1: Morristi anche a te. A te mi moro.
0: Se altri noi di scoperia, a stato avrebbe tutto a svelarmi vero un tal dolore.

0: loro ufficio I sensi. Nomi, che aspetto di dolore!
1: Si svenne perché credette ucciso il moro amato.
0: Odi, fra pochi istanti ricoveranzi gli smariti spiriti. Sami la sua, sami la propria vita, già che ogni arcano sa la persuaria mio voler. Libero allora entrare,

se il fin de mali è cara, se d'altri affanni è lei principio, dunque soccorci più del mal presenti il corso. E quando resta a soffrirsi ancora, sappiasi presto almeno.

0: mio, quando per la morte addio.
1: Tale non è l'accenno mio.
0: Respiro, mi dispiegato.
1: In forti lacci, lunge o guardie, costei da me tenete. Tu a questa morte, o gloridante,

0: dirà chi resiste a lottrarmi?
1: Pensi di son tradito!
2: Poi l'ave, poi il brando, spirito e l'anima in lingua!
3: O nomi, proteggete l'innocenza!
1: Cielo, cielo, e farò rivedere!
2: Ma vinto presto tra queste cempi!
3: Non generosi er noi!
0: Viva Elisa regina!
4: Viva!
0: Ella sul trono ascenda e regni su

Corallo, te stesso corrente traditor, tu gli fidasti la preziosa spoglia, per cui è rimasto è l'oppressore oppresso. Sei cagione.

passeggio. Che sento? Catene. Sanre, a tu me, il regno, il sogno, hai tutto per me, il misero cor. Che veggio, che sento, catene, torrente.

Veggio che sento catene, vento, son re, com'è il regno, il sogno, è tutto per me, il misero cor. Che veggio, che sento.